giovani, no seppur e fundenan, azzai seti nel ilva, tarco attacan in taivas, ongo selva di ilvan ran. Selvana eti nel ilva, tate attacan in taivas, vieni on til vi popio isessa, til ven lontan lote essa, til